0: kinna non magnor masani
1: asragi na bombo indina option amaye ne fm ti adu wode gilgo sendro lo lo shira transmara
2: asragi na bombo indile maye ne fm ta ga undore ge juado
3: asragi na bombo indina option amaye ne fm ta ga undena ro
0: la sirak lang lo lo mon o den karianu na dede
3: kajan karna daya da seneya
2: kaji david ole saini
1: kajan karna elias kitiapi
0: ningama tembolos ultine nino etia wangana o gereshaza tena baikiasa
4: mayan fm
0: kije jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua
4: ere mayan
0: kira namba na botolo sholema
4: ashamo intubulu yoga intayok namba na bo
5: mayan fm